Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Monte Carde Yore. Monte Carde Yore. The Wego Winkwa Betty Amontimo. The Wego Winkwa Betty Amontimo. Kumbeti Betty Rich on no Girani. Betty Rich on no Girani. Woman name be a bole ni mao.
1: What are you again?
0: Monte Carde Yore. Monte Carde Yore. Que veco winco a Betty Amontimo. Que veco winco a Betty Amontimo. Con Betty. Betty Richon no Girani. Betty Richon no Girani. Woman me ingia poi ni mao.
1: Aya option a bala. And a week in coming.

mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mari kumu lo ba mo batu mati ma eno beru gino ti mari kumu lo ba mo batu mati gini mi nara si ukoli ma eno beru gino ti mari kumu lo ba mo batu mati gini mi nara si ukoli Colino per ogni amore ogni mi barra, colino per ogni amore nasce un vero cuore. Mary, ma è un vero gino ti mare come lo va mova di mattina, gini mi nare si u colin. Aci u colino per ogni amore ogni mi barra, colino per ogni amore nasce un vero cuore. Aya nyara nation tikere no mar gona aki u kolin tikere no maro en mar ci char gulli kon worke na town pardon

Dere kamo yo, wega tingyo ma, tini no bera ta, tainu mi olo dambwa gidiera.

and ba turu ci kawor wan ci ha ba turu ci kawor wan ci ha ci hani duang bi jan ko ka kare na ariyo te pa ci wi che ci ci ono e peno bo pom lai

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
2: Knowledge. Yeah. Naranyang.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Piyom yechere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: yekere werkwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio.